Gatta Zaccardona, musica e grè. Gatta Zaccardona, devoschi da io, triana viso, e blaga palucci e, che da bombe, vugna vaga, rvot.